0: Ja sa tichom nikdy môžu odpovedať.
1: Henry Svarberg, ach ty nevrchy.
0: La vida es bella.
2: Heile. Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: C'è una nuova radio nell'aria.
4: C'è una nuova radio nell'aria.
3: C'è una nuova radio nell'aria.
5: Ma senti che odore, chi è che ha scorrato?
6: Senti che puzza, ma si può scorreggiare così?
7: Ma che puzza, chi è che ha scorreggiato?
8: Uè, cosa c'hai? La guarnizione che sfiata. Mi hai appannato il quadrante del Rolex.
3: C'è una nuova radio nell'aria.
9: C'è una nuova radio nell'aria.
10: Radio Camaro.
11: Pendolino, pendolino.
12: Più l'annusi, più la senti.
13: Sì, ma minchia che puzza, cioè, voglio dire, trattieniti.
14: Chi si o mare? Perché non te ne rende, lo sai che devo mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Pendolino sulle frequenze di Radio Canale K. Godiamoci l'ultima sera.
1: L'ultima giornata di 30 gradi.
0: 34 gradi. E godiamoci l'ultima serata calda, Franky, sì. Perché da domani.
1: Ma hai sentito? Domani comincia.
0: Domani il tempo inizia.
1: Poi
0: a cambiare.
1: Si stabilizza un po', dai.
0: Sì, va bene.
1: Adesso un paio di giorni di pioggia fa bene a tutti. E poi stiamo lì tra i 25-28 gradi. Non lo
0: Franky,
1: so.
0: Franky, non pioverà perché te lo dico io.
1: Okay.
0: Io ho parlato.
1: Hai parlato con chi?
0: Il responsabile della pioggia. E mi ha detto che ancora non pioverà. Ci dovrà far soffrire un altro poco.
1: Ok,
0: guarda, ascolta. Beh, me
1: sì, lo so che tu c'hai un tubo speciale che parli con lui, quindi.
0: Quando piove, lunedì ha piovuto, cosa ha fatto? Ha fatto quattro gocce lì, ha fatto
1: sì, ma quello lo sapevamo che faceva solo quattro gocce e basta.
0: Ha fatto quattro gocce e non ha fatto niente, non ha portato niente. Poi gli aerei sopra i cieli passano e fanno il loro lavoro quotidiano che devono fare, però alla fine non porta niente. Allora Franky, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Io anche sono stato in vacanza.
1: Sì, giusto, tu sei stato in vacanza e
0: ti sei
1: fatto un paio di giorni, bravo, hai fatto bene.
0: Mi sono fatto un po' nero, ho fatto un po' di bagno, così come sempre.
1: Si è brustolito a 38 gradi.
0: Adesso già non si...
1: Io a 38 ho lavorato, io vado più tardi,
0: poi quando
1: ho cominciato a piovere...
0: Lo so che tu te ne vai più tardi in vacanza.
1: Giusto.
0: Bene, allora incominciamo con la bella musica. Questa sera, Franky. Stare con te.

0: Beh, a noi ci incontrate ogni 4 settimane qua in studio, quindi
1: noi siamo sempre
0: questa
1: qua,
0: sera
1: quindi.
0: Facciamo questa la musica, quindi è chiarita anche questa situazione. E niente, adesso i numeri di telefono in studio.
1: Allora lo 076 54 44 980.
0: E invece qua in studio direttamente lo 062 834 9080.
1: Allora Franchi, parliamo un po' delle mie vacanze, perché visto che tu ancora in vacanza non ci sei stato, ma l'avete sentito sicuramente tutti quanti, come non solo l'Italia questa estate ha bruciato un po' da tutte le parti, la Francia, la Spagna, e la Grecia, tutta l'Europa che bruciava.
0: Brucia un po' qui, brucia un po' là, brucia un po' dappertutto.
1: E poi dopo, ascoltando la televisione, no? ci vogliono far credere che sia stato per il caldo. Allora, io mi sono informato su ChatGPT. Allora ha detto, ChatGPT dice che la combustione del legno, degli alberi, non avviene, cioè deve arrivare a 250 gradi, deve fare 250 gradi caldo perché sì, un legno possa iniziare a bruciare. Allora io adesso la mia domanda, mi dicono, allora ammettiamo che quello che dice ChatGPT sia vero, normalmente è vero. Loro ci dicono che è stato dal sole troppo caldo, allora nei paesi dove fa veramente caldo perché non senti mai che l'Africa perché non brucia mai, Frankie?
0: Perché non c'ha alberi.
1: Come non c'ha alberi? Scusa.
0: Cosa c'ha da bruciare?
1: Non c'ha mica solo il Sahara, l'Africa, c'ha anche i paesi, le città con gli alberi e fa caldo, però non li senti mai.
0: Quei quattro cespugli che c'hanno non bruciano, non aver paura.
1: E non senti mai che dicono che bruciano, soltanto qui in Europa brucia. E infatti vogliono far credere che sia il caldo, ma invece è tutta un'altra storia. Poi per puro caso sono girando, navigando così, sono arrivato su un video dove c'era qualcuno che cercava o spiegava, ma cioè l'immagine si può immaginare che può anche essere vero, insomma, che l'uomo ci metta tanto del suo perché alla fine dietro gira tutto un mondo di soldi, insomma, come tutte quante le cose. Però purtroppo peccato, perché adesso sono stato giù in Puglia, dove sono stato io, e sono arrivato lì in spiaggia così. Allora la spiaggia è bella grande, bella lunga, e si vede la parte dove c'era la macchia mediterranea, e aveva bruciato 3-4 giorni prima, ed è veramente stato uno spettacolo spettrale, orrendo, cioè non brutto nel senso, un grande peccato, veramente un grande pezzo di bosco della macchia mediterranea tutto bruciato, veramente un gran peccato, però purtroppo come dire, così diciamo, il sole, ecco, il sole scalda troppo e incendia le nostre belle foreste, ma non solo in Puglia, da tutte le parti in Italia e in Europa. Il mare è stupendo, Franky, non mi posso lamentare.
0: Ci credo.
1: Ecco, un'altra cosa del mare, io sono abituato perché vado quasi ogni anno giù in Puglia al mare così, e ti dico, guarda, come quest'anno forse non ho mai visto il mare così caldo come quest'anno. Già sono andato 4-5 volte la mattina veramente presto, alle 7 e mezza, massimo alle 8 ero già lì al mare, e già entravo nell'acqua che l'acqua era frescolina così, ma alle 10, Franky, guarda, potevi buttare giù la pasta e potevi cucinare la pasta, e il pomeriggio alle 6 c'è, cioè l'acqua, non dico che bolliva, ma veramente calda. Non ho mai visto il mare così caldo come quest'anno. E poi il colore, la mattina presto, quel bel colore del mare, azzurro, chiaro, bianco, celeste, così, appunto alle 10, alle 11, quando il mare iniziava a scaldarsi, c'erano già delle prime macchie di colore verde così, forse, non lo so, forse le alghe che colorano un po' il mare, e il pomeriggio di un verde proprio, e penso che siano le alghe, insomma, il colore delle alghe, perché il mare diventa troppo caldo, diventa veramente troppo caldo. Il tempo cambia, io ho i miei dubbi, non voglio dire niente, però io ho sempre i miei dubbi. Allora 19:12, Franky, ascoltiamo un'altra bella canzone.
0: Sì,
1: o...
0: pronta?
1: Pronta, cosa ci fai ascoltare di bello?
0: Alberto Marzinotto con Ritmo Romantico.
1: Proprio una bella canzone estiva.

0: Yo soy bailarina. ¿Y tú?
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: Yeah, summer funky.
1: Ascoltiamo sempre musica estiva.
0: Estiva,
1: Frank,
0: estiva.
1: Visto che siamo ancora in periodo
0: in
1: estivo.
0: In pieno estiva.
1: Ora, Frank, ho trovato una notizia che
0: Dimmi.
1: È uscita oggi, che dice che il Consiglio federale ha deciso che la nuova imposizione individuale
0: Io adesso dice, partirà nel 2032.
1: Entrerà in vigore nel 2032. Allora, siccome io sono un po' arretrato di memoria con queste cose, ma che cavolo è questa imposizione federale? Cioè, avevo già un po' capito, intuito.
0: Individuelle Besteuerung si dice.
1: Diavolo, avevo un po' intuito di cosa si trattava, però non mi ero informato. Adesso mi sono andato a informare. Allora si tratta, allora dice.
0: E meno male che c'hai. E potresti andare a.
1: Mi sono informato, Frank. No? Allora dice che oggi una coppia sposata presenta una tassazione congiunta. Allora, chi si sposa dichiara la dichiarazione delle tasse, viene congiunta, cioè viene messa insieme. I redditi dei coniugi vengono considerati appunto insieme. Con la nuova imposizione individuale, ogni persona sarà tassata separatamente sul proprio reddito e patrimonio, indipendentemente dal fatto che sia sposata o no. L'obiettivo principale è eliminare la cosiddetta penalizzazione del matrimonio, cioè il fatto che alcune coppie sposate possono pagare più imposte rispetto a due persone non sposate con gli stessi redditi. Esempio molto semplice, se marito e moglie guadagnano entrambi 60.000 franchi, in futuro ciascuno verrà tassato sui propri 60.000 franchi invece di sommare i due redditi ai fini della tassazione. Non significa però che tutti pagheranno meno. Le conseguenze dipenderanno dalla situazione familiare e dalla differenza di reddito tra i due coniugi. Le coppie con redditi molto diversi possono, in alcuni casi, mi sembrava un po' strano, pagare di più, possono anche pagare. Perché questa tassazione poi alla fine non è fatta per farti pagare di meno, ma pagherai sicuramente una 100 franchi di più.
0: Sì, si tratta sempre dove abiti però, perché si tratta anche della progressive steuer che devi calcolare anche in quelle due cose.
1: Va bene, allora questa è una notizia che è uscita oggi, aspetteremo nel 2032. Frank, a noi...
0: A me non mi è mai disturbato, intanto io le mie tasse le pago per me, quindi
1: non ci interessa più niente, noi abbiamo finito.
0: È già dato che non ci interessa.
1: Abbiamo già dato noi, non ci interessa.
0: Cioè, tu sei sposato, io no, quindi non mi è mai interessato sta cosa. Però lo sapevo. Strano che devono i nostri cari amici devono aspettare 6 anni.

0: Hola Franky, siamo arrivati a circa
1: metà. Già la metà, ma non me ne sono nemmeno accorto, porca vacca, già la metà del nostro top event del mese.
0: Allora, oggi abbiamo detto che il 19 di agosto, allora 4 giorni fa era Ferragosto. Ferragosto in Italia.
1: Sabato
0: mi sembra che era Ferragosto. In Italia si grande la grande festa, chi va al mare, fa gavettoni, spiaggia e tutte queste feste che ci sono. Ma tu lo sai perché si chiama Ferragosto, Frank? Ferragosto, perché gli italiani festeggiano il Ferragosto, lo sai perché?
1: No, non lo so.
0: Non ti sei informato?
1: No, io non mi so niente, sono quelle cose che se ti mando gli auguri di Ferragosto nessuno capisce il perché te le mando.
0: Ecco, allora, più precisamente Ferragosto deriva dal latino, aspetta, vediamo se riesco a leggere il latino, Feriae Augusti, cioè le ferie di Augusto. Allora, Augusto era l'imperatore romano che c'era ai quei tempi, invece feriae vuol dire giorni festivi, riposo, vacanze. Allora, Augusto, questo imperatore che istituì questa ricorrenza nel XVIII secolo avanti Cristo, era un periodo di riposo a celebrazione che si svolgeva durante il mese di agosto dopo i lavori agricoli. Allora, questo qui c'erano quelli che lavoravano per lui, i contadini che gli producevano tutto il mangiare per lui. Ha visto che un giorno che questi erano troppo stanchi, ha detto: vabbè, dai, adesso vi do un periodo di riposo, facciamo un po' di feste.
1: Vabbè, mi sembra. Facciamo un po' di fiesta!
0: Facciamo un po' di festa.
1: Per quello da mezzogiorno alle 4 non lavoro, facciamo la fiesta.
0: Hanno messo questo ferro
1: del
0: agosto, queste feriae augusti, cioè in latino, no? Poi la data del 15 agosto, invece, è legata successivamente alla tradizione cristiana, coincide con la festa dell'Assunzione della Vergine Maria, quindi in senso stretto Ferragosto non significa 15 di agosto, si festeggia il 15 di agosto perché è la festa dell'Assunzione della Madonna di Maria, della Vergine Maria, però Ferragosto appunto sono le ferie di agosto. Il nome nasce dall'antica festa romana dedicata ad Augusto, mentre il 15 agosto è diventato la data con cui oggi identifichiamo questa festa, insomma, così di Ferragosto.
1: Sì,
0: forse
1: sì,
0: perché
1: Ferragosto è il cavolo.
0: Aspetta Franky, non far partire niente, aspetta che adesso mi è venuto in mente un'altra cosa. Allora Franky, sai dove sono stato quest'estate? Sono stato giù in Puglia e sono andato a vedere, sai chi sono andato a vedere? Sono andato a un concerto, sono stato e adesso te lo faccio ascoltare, vediamo. Le riconosci Franky? Dai, siamo andati 3 anni fa, 4 anni fa, siamo andati a vedere a Zurigo. Sono andato a vedere lì FIBA.
1: No. Erano lì, erano
0: a Melpignano.
1: Oh, wow,
0: sono andato a vedere
1: mica male.
0: Sono andato a vedere Elite FIBA a Melpignano e non so se Melpignano ti dice qualche cosa, Franky, perché Melpignano è quel posto, quel paese dove questo fine settimana o il prossimo fine settimana, adesso non mi ricordo, bisognerebbe cercarlo perché viene

dalle 21:20 su Rai 3 con la conduzione di però non dice cavolo quando che lo fanno. Nota da sabato 22 agosto. Allora, questo sabato qui in diretta su Rai 3 a partire dalle 21:20. Se vi piace la Nota dell'Atlante, io la guardo in questi ultimi 7-8 anni, lo sto sempre guardando. Prima la facevano su Rai 5, adesso sono passata su Rai 3. Mi raccomando, la Nota dell'Atlante, perché è bella la musica salentina, musica pizzica.

0: perché facciamo il guai? Perché io a forza di girare su internet.
1: Sì.
0: Allora, mi sono. No, forse girare su internet ho trovato la stella in Italia, una nuova stella. Una nuova stella dei comici. Comici.
1: Dei
0: comici però secchi. Si chiama Angelo Duro. Angelo Duro sta riempendo proprio tutto l'Italia. E adesso ho visto anche che arriverà in Europa.
1: Anche in Svizzera?
0: Non l'ho ancora vista, le date l'ho visto in Germania, Francoforte, Hannover, quelle cose lì.
1: So che è Angelo Duro, ho capito chi è, quello che dice che tutto il concerto.
0: Dice quello che c'ha sulla lingua. Adesso,
1: quello che dice che con la fidanzata.
0: Ecco, adesso per questa. Facciamo uno di quelle belle battute dopo di Angelo Duro.
1: Dopo te ne faccio sentire una io.
0: Vai, ok, allora adesso Angelo Duro. E poi andiamo a ascoltare quello di Gisandro.
2: Di questa generazione qui li chiamano millennials perché non arriveranno mai a 1000 euro al mese. È la generazione a cui i genitori non hanno comprato la casa. Pure mio padre non me l'ha comprata la casa, sto stronzo. Me la sono dovuta comprare io, con i miei soldi. Anzi, con i vostri, mi date per venire qua. Ma il cazzo lo sai mia. E quando mi sono trasferito ero emozionato. Dicevo che bel palazzo. Guarda dove vivo adesso. Anche i condomini sono carini. Dopo un mese mi sono tutti sul cazzo. L'unica che mi sembrava una persona a modo era la vicina. Dopo un mese mi stavo sui coglioni pure lei. Perché è logorroica. Parla sempre. Non riesco ad evitarla. La portiera mi ha detto: ma poverina, parla perché è sola. Il marito è morto per un'emorragia. Alle orecchie. Era fatta sanguinare. Ora le vuole fare sanguinare a me, le vuole sanguinare. Non lo sopporto sto palazzo. Sento pure i discorsi degli altri attraverso le pareti. Perché sono sottili. Litigano, si offendono, si lanciano cose, si picchiano. E quella che sta con me mi dice pure di intervenire. Fai qualcosa, si stanno ammazzando. Magari. Due condomini in meno, lasciali fare. Ora me la vendo sta casa e vado a vivere da un'altra parte. Ma appena di comprare devo conoscere chi vive lì dentro. Non li faccio più questi errori. Arriva l'agente immobiliare. È lei che vuole vedere la casa? Chi se ne fotte della casa? Quella la vediamo dopo. Prima devi far vedere chi vive qui dentro. Che persone sono? C'è qualcuno ai domiciliari per caso? Ma sta scherzando? Peccato, quelli sono sempre fuori, non rompono i coglioni. Ci sono romeni? Ma per carità. Peccato, quelli la notte sono sempre a casa d'altri. Ma guardi che qui ci vive tutta gente per bene. Il suo vicino per esempio è un ingegnere. E quindi? Perché l'ingegnere non gli rompe i coglioni? Ora perché un ingegnere non può rompere i coglioni? L'ingegnere ha studiato le costruzioni, mica hanno rompere i coglioni. Ma guardi, ci sta anche un avvocato al piano di sotto. E quindi? Perché l'avvocato lo litiga con la moglie. Anzi la picchia pure la picchia. Perché sa come vincere la causa. E non paga l'avvocato. Ora perché uno è ingegnere, avvocato, architetto e una persona per bene. Smettiamolo con sti luoghi comuni. Chi l'ha detto che sono solo quelli senza titolo di studio a rompere il cazzo? Molto meglio vivere in affitto. Se non ti piace il vicinato, te ne vai da un'altra parte. Facile. Se non paghi il mutuo, la banca ti incula. Se non paghi l'affitto, la proprietaria si incula. Se si rompe qualcosa a casa tua, la devi pagare tu. Se si rompe nella casa in affitto, paga la proprietaria, quella a cui già non paghi l'affitto. Se proprio devo comprare una casa, compro un bunker. Così quando vengono a citofonare i testimoni di Geova, lei lo sa che il mondo sta finendo? Secondo te perché vivo qua, idiota?
0: Angelo Duro. Se arrivi in Svizzera, sono il primo che va a prendere sto biglietto perché lo devo vedere perché l'avevo, è troppo forte. C'è una lingua che è una cosa incredibile.
1: L'avevo già sentito questo qui. Un paio di video di questo comico. Adesso invece ti faccio sentire un'altra cosa. E anche questa è un po' divertente.
0: Vai.
1: Devi aprire un po' le orecchie perché ci devi pensare. È un po' una specie di calcolo matematico, però è molto,
0: okay.
1: È molto divertente.
0: Calcoliamo. Okay.
1: Allora, ascolta.
3: Ci sono 17 mucche. Muoiono tutte?
4: Ah, tutte.
3: Tranne 9.
4: Tutte.
3: Quante mucche rimangono? 8 o 9?
4: 9.
3: Ma prima hai detto?
4: Ho detto 8. Sta cazzo di matematica.
0: Porca vacca, sta cazzo di matematica, però,
1: Allora, Frank, ci sono 17 mucche. Muoiono tutte. Ne rimangono 9. Quante mucche ci sono?
0: Niente, sono morte 17.
1: Scusa, sono morte tutte.
0: Sono morte tutte, non capisco perché vanno a calcolare. Se dice morte tutte. Allora, se dove sono rimasti, sono rimaste. Allora,
1: ascoltiamo un'altra volta, Frankie.
3: Ci sono 17 mucche. Muoiono tutte?
4: Ah, tutte.
3: Tranne 9.
4: Tutte.
3: Quante mucche rimangono? 8 o 9?
4: 9.
3: Ma prima hai detto?
4: Ho detto 8.
0: Sta cazzi matematica. Mannaggia, sta cazzi matematica però.

0: Ah, a parte Sandro,
1: dimmi, dimmi Franky.
0: Lo sapevi? Cioè, non, sicuro lo sapevi perché te l'ho detto già adesso. Cioè, Angelo Duro ha fatto anche un film.
1: Ha fatto un film?
0: C'è un film anche.
1: Ah,
0: il film si chiama il Io sono la fine del mondo. Comparazione, cioè, è già partito.
1: Si vede già nel cinema o è già uscito?
0: Il 9 gennaio era già al cinema,
1: ah, okay.
0: Solo al cinema, coproduzione con la Sky.
1: Ah, con la Sky.
0: E adesso andiamo a sentire il trailer, che già c'è, cioè, c'è un pezzo di un trailer che mi piace troppo, perché quella battuta lì l'avevo già sentita.
1: Ok, fammi ascoltare
0: su Facebook.
2: Mi dica quanti anni ha?
3: 75.
2: Quanti figli ha?
3: Uno.
4: No, Franco, due.
2: Si è dimenticato di un figlio.
3: Vorrei dimenticarlo.
4: Lo sai che mentre ti parlo si sta sciogliendo un ghiacciaio al Polo Nord?
5: E allora non mi parlare, stai zitto. Perché lasci i bordi della pizza?
6: E perché non mi piacciono?
5: Cazzo la prendi a fare, ti prendevi una piadina.
7: No, un'altra cacacazzi è nata.
8: Mamma e papà non possono stare da soli, quindi, siccome di figli ne hanno due, vieni a Palermo e stai con loro.
5: Sto scendo.
9: Il signore ha il diritto di sedersi nelle poltrone più larghe, quelle vicino all'uscita d'emergenza.
5: E se l'aereo cade, come cazzo usciamo? Vai a piedi a Palermo, che ti va grigio.
8: Angelo!
5: Ora si fa come dico io.
10: Madre del Salvatore.
8: Prega per noi.
5: Ma quante volte glielo ripeti, prega per noi?
8: Ma è così la preghiera del rosario.
5: Preghiera? Questo è stalking. Cioè, questi due non hanno niente?
11: Sì, sembra tutto regolare.
5: Possono avere un infarto da un momento all'altro? Pure un ictus possono avere, vero? Un'ischemia? Il diabete?
12: A vendicarsi è venuto quello, glielo dico io!
2: Dovete restituire a questo ragazzo tutto l'affetto che gli avete negato.
5: Per farsi perdonare li portano qua. Fatti comprare la PlayStation, coglione!
13: Se li goda, perché i genitori non ci sono per sempre.
5: E meno male. Immagina avere sti rompicoglioni tutta la vita.
0: Angelo Duro, è troppo duro, porca vacca.
1: È troppo forte, troppo simpattico, Frank.
0: Davvero, c'ha delle battute talmente secche che ti fanno crepare dalle risate, che è una cosa.
1: Allora,
0: cioè, lui ti rendi conto, ha un live show
1: tutto uscuro,
0: proprio ti fai la risata dal primo minuto all'ultimo minuto.
1: Sicuramente è molto forte. Hai detto che è uscito appunto il film, adesso sì, al cinema è già uscito. Adesso
0: quindi dovrò cercare
1: su quelle televisioni a pagamento, sicuramente che si può vedere.
0: Giusto.
1: Allora Franky, lo sai che
0: siamo arrivando alla fine. Sì, diamo i saluti già adesso, perché
1: sono le 19:56.
0: Sono già le 56, giusto.
1: E stiamo arrivando alla fine. Allora mi raccomando, scrivetevi la prossima data, che è il Franky, te lo sei scritto?
0: Aspetta, devo guardare il calendario, perché io devo guardare sempre il calendario, quindi
1: io ho già guardato, Franky.
0: Quando è? Il 16 di settembre, giusto?
1: È il 16 settembre, come sempre, dalle 19:20 siamo qui su Canal K con il nostro grande pendolino, che va già avanti da un sacco di anni.
0: Quanti erano adesso?
1: Aspetta, Franky.
0: Di più di 26 anni?
1: Sì, qualcosa
0: sì,
1: del
0: perché
1: genere.
0: Io ho iniziato prima nel millennio,
1: 26,
0: tu hai iniziato nel millennio.
1: 27, mi sa che a novembre sono 27.
0: Franky. Vedo, giusto.
1: Mi sa che a novembre sono già 27.
0: Allora, vai.
1: Mi raccomando, ragazzi. Ciao, Sam. Peace. Rispetto per tutti.
0: Ciao, arrivederci.